Ti arie nel cor più non mi sento a sto per l'amor contrastato. Von Giovanni Paisiello, gesungen di mezzo sopranistin Cecilia Bartoli, das Klavier hat George Fischer gespielt.